0: America, America, America, quel bel mazzolino di fiori, guai a Dio. Un coite questo sabato 12 di settembre del 2026. Quanto è la tua, la mia e la nostra radio comunitaria navegante 87.9, qua dell'alto da rua Toyotì. Come tutti i sabbi di costume, dalla una fino alle due e mezza, programma mantenendo le tradizioni italiane. Volemos desejar-vos un buon sabato e ricevervi de cor quanto il nostro programma di questo sabato. Allora, buonasera a tutti, ringrazio per la compagnia. Buonasera, Leroni. Buonasera, Leroni. Come stato?
1: Buonasera, Ivo. Buonasera a tutti, ascoltatori.
0: Che bel così, né? Io ho trovato Leroni in cui fa sera, che guai a Dio, né? Perché di vis in quando ho un son che mia nostra. Un coito di che non ho neanche beve svingle lì, fa sera come il sol, né? Ma allora, Leroni, se te vuoi trovare un par di belle sonate, mettiamo le prime sonate di questo sabato 12 di settembre.
1: O Padre nostro oggi, che a gente sempre roda qui, né? Polenta cotta, e ai primi italiani in America.

sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, che sei nel cielo, sia santificato il tuo

0: La 1:22 minuti qua per la radio comunitaria Navegante 87.9. Incogliamo 12 del mese di settembre del 2026. Grande piacere per tutti gli altri in compagnia. E in cui go a scoprire perché che quanta gente in cui andrò ascoltare il programma. E voglio approfittare l'entrata, perché delle volte i vengo andrò a finire il programma e paga l'entrata per poco e niente. Ma in cui non sai perché che si movimenta di più. In cui la luna nuova, e allora guai a Dio. Ma pura verità, né? Ma che bom, gemo qua, ma pro sol guardare che corrida. La prima abençoada è stata Clei de Tascazeni. Parabéns, cosina. Dai un strucon al mio primo cosin lì, né? Ma allora, grande felicità, immagina adesso. Pena finita di tagliare le vigne. Con una bella piovetta, aspettare che le butta. No, ma potete star certi che Stoan che è una bella iniziativa legare i butti che è grossi come una butticava. Fin bel de vedere, né? Da passeo e da peccava nervetti di non poter più un arghedrio, né? Ma per meno un arvardarle le buon, né? Vabbè, parabéns per Valti, tanta salute e felicità, né? E amico, visto qua che vuole aspettare che le butte, che cosa che viene fuori. No, ma tranquilli, potete stare sicuri che mi vi garanto che il Signore è il medesimo di quando dà raccolte buone, né? Sempre. Quel che è nostro mai più porta via. E il Nelson Martinelli, parabéns Nelson, ti ringrazio. Bon, il gagnato. Eroni il gagnanca parlasse il gan piantà, il miglio non il gan piantà, le la chieto, quindi è che la ga dover fermare la piova, il gan piantà il miglio, e voglio aspettare mandarmi un ritratto del miglio, guardia, ma so pode, né? Il Nelson Busto Laro guai a Dio, parabéns Nelson, parabéns. E tutti sani, sì, mega dita lì, tanta salute, né Ivo? Che bom. Ti ringrazio per la tua compagnia e qua se guardia ste dite l'agenda te si falta venire qua del programma adesso. Allora sì, non ti mettiamo l'agenda e il Nelson non l'apparece, né? E mai più se voleva metterlo in dividativa, né? Perché resta brutto, immagina, ironi. Immagina non ti parlare qua che non ga comprì quei soati, no, ma lo consideremo, non stai neanche a dare che bolla da quanto che tiene il ven, il è soggetto a venire con un litron di vin di Niagara Bianca, che guai a Dio, né? E avemo qua la Lucilla Cirilla Teodoro, ella è il soparon, là di San Paolo. Chi l'hai a tirare una festa ancora, perché loro vedono le libri a San Paolo, là che sol far de mangiare, far carne, far maionese, far pudini e poter attendere bene la gente là del ristorante, né? Ma parabéns per Walter, ringraziamo per la compagnia, vi diremo tanta salute e felicità e approfittà l'opportunità anche a quei che non ho menzionato fino adesso, desiderarvi una buona settimana e buona settimana faropiglia, non ti desco qua che partire di man una settimana piena, né? Viamo qua, devo vedere qua sotto che ha scritto qua Luciana Zeni là de Curitiba, Lucy Zeni Cemin là de Tapera. Madonna Dio, tutti con tanto piacere per voler ascoltare, ma mi so mais ou menos e gavaria caro che contesse de cosa che mi fa ieri sera del movimentação gaúcha là de Engenho Velho, guai a Dio. Siamo na zona turma, là era gente de tutti i cantoni, che non era fin de Marau, qua de Ronda Alta era na turma che ga chegar far per appagliare fin le luci, le fai neanche a piacere più pulire. quante gaite, gente, quante gaite, che bella presentazione, eh? Allora dopo se trucca il giri sera pure gauscio un po' tentare imitare un po' il italiano, eh? Ma è così, parlare italiano, imitare un pochettino e ringraziare quei che è qua in compagnia, tutti quei italiani, né? Bon, qua che iscrizione qua sotto che dopo le guardiamo, le vediamo dopo. Devo vedere qua Yolanda Zeni là de Curitiba, arco d'indio, la ha scritto qua di nuovo Yolanda, Yolanda che bellezza. Nelson Martinelli des qual me ha scritto na Bibbia. Nelson la leso dopo, voi vedete quasi che te me ha scritto da, né? Perché quei primi che godi scorreste e là che dimanda è sonate, sonate, andiamo chi vuole ascoltare sonate, né? La clay di intorno mai con tutto quel che abbiamo discorso, là che la vuole sonate. Vediamo cosa che l'Eronil ha trovato per altri, né? Perché non occorre neanche raccomandare ormai le dire come passa via in italiano.
1: Sarà perché ti amo, pellegrin che viene da Roma, l'emigrante italiano.
0: Gevis deve dire che le fiacca a trovare musiche, pura mentira. Ascoltele dopo di me una notte.

0: Ja siamo partiti, ma che visero mai che ora che lei, madonna di, ma come che le ore le passa la 1:40 minuti? Qua è il nostro orologio, non è per guardare il vostro, vedere se le vera, ne? Ma ormai andiamo avanti con il nostro programma la 1:40 minuti. E questo sabato 12 di settembre del 2026. Che buon così, te ne hai visto qua? Adesso vede come che il tempo è lì in volta, né? Pura verità, mi credendo che il Nelson Martinelli era bello che là con i dedoni ingattati del gilet, folgato col miglio una sesta, ed el mi sorprende lì che la gassol piovest e noi gan piantà il miglio. Ma che buon Nelson! Guglia che è una delle meglio opportunità, perché va ancora abbiamo luna nuova, passa a passare 8 dì, finì la luna nuova, quando viene il quarto crescente, Nelson, metti la macchina là in pianta al miglio, impiantate il quarto crescente della luna col nasse, le prime foglie le allunga un palmo. De repente va a impiantare la minguanza, se che se da ste dita impiantei, il miglio ven fuori, sta 20 dì con la foglia lunga 2 dì. Brut, senza apparenza. Prova a vedere questa delle cose che ven fuori dopo. Te mi conti, ne?
1: Ivo, se non planta un miglio, vai matar tutti i caruncio. I caruncio vanno comer o quê?
0: No, e mora de fame dopo, né? Madonna Dio, né? Ma che bom. Ma lei è così, Nelson? Allora tutti quei che è qua in compagnia ringraziamo per la vostra compagnia e contarvi un po' come che le è approfittare le settimane, approfittare le temporade. Se parlava prima del gaitasso ieri la zona di Ingegno Velho, immagina gente grande tutto bene, ma piazzadina tipo me in volta arrivare a casa passare mezzanotte e suonare gaita in volta, no, non è per... tocca cuidare, e se non vai insieme il pai e la mamma a tendere che la piazzata lì guai a Dio, eroni. non dà per assalli i loro soi, no, ma dopo chiamarmi là, darmi presenti, darmi una cena che guai a Dio, mamma mia, né? Loro andare là a mangiare, bevere, chiappare presenti. Sol per gli altri, bon, c'era gente là, su là per il nord, Mato Grosso, che le regioni super di là, sol per vedere quando che admirei a vedere, de fatto, vedere un volume di un gaitasso di quei ben fatto, ben collocato, ben rappresentato. E quindi è che mi tocca riunire, senza receio neanche un, per ringraziare per la velocidade, a importância, a ambição da Rádio Navegante. Imagina fazer na instalação na zona Engenho Velho e transmitir toda a apresentação na live, que vale a pena desfar um filó a escoltá-la, né? Coisa più bela de ver é que não quer entrar junto insieme com o ritratti de todo o acampamento e ranchi que é lá, mas enfim. Noi siamo italiani, abbiamo la nostra etnia, il nostro costume, che è bello, mi piace, se ne vedere e te fa un DNA, mi sono contaminato, che guai a Dio. Ma agora a contaminazione anche a gaúcha, né? E pesa lì, che il giro non mi ha toccato imprimare bombacce nuove, allora pesa ancora, né? E loro se resta preoccupati dopo che deve cenare, paura di sporcare la camisa, il fazzoletto o macciare le bombacce. Immagina casca su 20 le bombacce dopo. Che brutto vedere che fa, né? Ma che bom, beati quei che gaccaro guardare, procurate il site della Radio Navegante, che se capace catar fora vedere come che le è, come che acontecesse ieri sera, e poter avere certezza che tutti i vendoli di sera que na live de qua para se de indrio está da fata de Paraná. E sem demora, não tendemos caçar nanto município, andemos avante. Porque le cose più belle le movimentar e mover. Porque saber que o movimento de na gaita, duas coisas que move com a parte espiritual, o bom senso de viver. Le el tom de um cantar, onde a gente que canta, ou da eco de canção telecanhade. Ou na gaita que rebomba telecanhade, com gente que se diverte, que bala, que ride, que canta, que e cena insieme, e zuga insieme, e passa a hora insieme. E quanta gente delle volte che invece di andare in cerca e fare quei lavori lì, uno va dal psicologo, che l'altro va di non sai dove, che l'altro va in cerca di un cartomante e vede cosa che il ga, e si dimentica di vivere la vita. Pura verità. E dopo il corpo per mettere via robe mal postate, come ci appanna la dispensa dentro di casa, mettere via strassi vecchi, scoe vecchie, na seccia spaccata, un lixo che è puro plastico che vale più niente, infiata la dispensa. La dispensa la gade sentire un odore buono e tutte cose belle e ben postate. Il nostro corpo anche che tocca essere ben postato e alimentarlo, abbastecerlo con cose buone, adoperare le persone come amici e come un levar di poter passare belli momenti, belle ore e divertirsi insieme. Che quando si va a casa di un incontro di quei, le andare a casa e rilasciare a dormire fin la mattina senza pensare di debiti, di cose brutte, né? E allora capricce e finché sei qua poter divertirvi, che mai più vi arrepende con cose belle. Andiamo avanti, Ironico, con un'altra parte sonate. Se noi si stufa ascoltarmi, perché dice che quanto passi di 40 minuti di discorso, più nessuno più nessuno ti ascolta, né? Ma che buon cosita.
1: La mesca della polenta, inverno, e non so più credere. È isso aí.

0: Andiamo a vedere gente, ormai le due dopo mesdì. Che visto come che passa le ore, né? Vediamo qua ancora gente l'aso da linea Marcon. Ivaldina Zeni, Fila Maria che apparisce, né? Parabéns anche per Walter, ringraziamo per la compagnia. Qua è questo nostro programma, né? Che buon cita, integração de tutti in compagnia e come mantém il programma sempre vivo, né? Se comentaste di con Radio Lazo, che adesso non mi ricordo più il nome, né? Che ne è 5 piazzottini che tutti sabato di sera e ha un programma italiano. Ma sapete cosa che lei 5 piazzottini che vuol dire che il più giovane ha di avere intorno di 80 e pochi anni. Tutti di capelli bianchi. Quando io voglio contare storie, comincia a parlare di Bibbia e dice che là è tutti preti apposentati. Noi allora i conta dei costumi di casa, come l'era sti anni, come i preghea, tutti i dì e leggeva l'Evangelio del dì e i conta quando un pensa di finire quell'altro gli emenda, né? E allora è bello vedere che l'integrazione, quanta gente che ormai vuole resgatare di volta la cultura, né? Ma bon seria poter vedere gente giovane adentro, cominciare a rinnovare, perché se non si rinnova, na ora si finisce. Perché polvenier che polvenier, até qualche dunque si prepara, che il possa parlare. Adesso va a contare la storia della vita, di viverla tanti anni e saper contare come che è la vita, come che era sti anni. Se discorresti di Indrio, come che esiste una differenza, che adesso in cui deve vedere tutto quel che va dentro in cucina vende il mercato. Aí te guardi, formai, e ad stare in colonia. Iga che? Oiga solo un po' di soja, oiga la terra arrendata. Che manca formai, va a comprar formai. Se che manca salami, noi sa se compra e fa de manco. Che manca la pana dentro de casa. E se già passei sapuina per mangiare col melado o con la polenta. E se già passei carne di gallina, perché non ha più galline? Allora tocca andare a comprare quelle galline per il mercato. E allora sai della colonia e va là e compra una dose di ovi di chiovi bianchi, che è pura ciara, del mercato. E casa che niente, ma è da stare in colonia, né? Che vuol carne? Tocca andare a comprare dal mercato. Ah, perché non adianta mettersi a criare porchi, da solo ora non vale la pena. E allora non te la bagna, non te i salami, non te la costella di porco, di naturale, non te la scodeghini. Neanche il queijo de porco, no che? E allora, quando che te noti, non è solo il costume mantenere le tradizioni, fare un programma. E come diceva, la storia è ben più grande di quel che si pensa. È vivere in colonia. E studiare sì, va bene, ma nessuno immagina studio. Studio va bene per aiutarti in certe arti che te ghe. Ma la prima cosa è avere il tuo maniar e con la tua intelligenza. perché se nemora te vai a studiare e la tua intelligenza non la serve per lo studio che te ghe. E allora le come mettere obiettivi dentro una porta sbusa. Non funziona, perché la prima cosa è essere in casa, nella famiglia, 4, 5, 8, quanti for. E qual è la sera che tu di mangiare, quel che non è in cucina, che è in cantina, che è il congelador, che è pica via i salami, che è carne di porco, che è carne di pecora, che è galline, che è carne di galline, che è polastri in caponera, che è due porchi in grassa. Quelle che le robe, e delle volte se corre drio un'altra cosa. Delle volte corre in città, noi ga terreno, noi ga una casa e noi ga niente. In te la colonia con una casa si mantiene tanta gente. E le sol imparare ad operare la terra come se dopo resti anni. Latte che mandolini, latte che mangioche, latte che cucumeri, latte che moranghe, latte che bisi, latte che la fava, latte che le carotole, latte che meloni, latte che le angurie. Tutto quel che ti immagini te puoi vedere in colonia. Là che è il persemolo, che è la salata, che è i capussi, tutto. E allora te vivi in una fartura che non è arriva a fine settimana, non arriva alla fine del mese e tocca andare a comprare e non ha soldi. Quando che te vai a casa, poi ti apparti senza trucco a casa, anche senza soldi, ma di mangiare che ne. Ah, te ve la mosa levare, che là te vai a formare, te vai a bottire, te vai la panna. E allora, quante cose belle. E allora la tradizione non la vem solo nel parlare, nel venire. O contar la storia, contarla le bella, ma le vivere il sistema, il modello, perché quel modello il serve, claro, che vuole quelli in città, ma neanche tutti i vive di un commercio, neanche tutti i vive di altre cose, né? E allora che bom poter ricordare e tirare a mano un pochettino e sentire il gusto, l'odore della terra, l'odore delle cose naturali e in primo posto da rende vicini di turma grande, di mangiare insieme, di discorrere, cantare e suonare la gaita, giocare le bocce, contrar frottole e ridere per i piccinini imparare insieme con noi. Ironì, metti in altre parti suonate, se no mi stufo a parlare e nessuno ga caro rispondermi, né?
1: Eu já estava quase dormindo.
0: Não, eu amigo Mister Uni.
1: Sarà perché ti amo, canzoni senza tempo e bel ciume.